E che è successo? E come che è successo? È da una vita che mi ballo addosso. E mica si può fare. No, e mica si può fare. E andiamo. Non lo senti che fiatore ho? Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì. Ma per un ballo solo, qui so due ore che sbattevo il culo. Tu balla, bada sola, io da mollo. Vado a portare gli abbe lo sgabello. Senti che roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembravano proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati. E chissà poi perché sempre incazzati. Tu balla, balla se vuoi, va avanti pure. Ma mica se può fare tutte le sere, no? E mica se può fare, per carità. Quella cicciona che c'avevo a fianco con calcio mi ha piegato in due lo stinco. Ma sistemato, poi te farò vedere. Con tacco a spillo mi ha bucato un piede. E namo. Ma che bella ordinata il dottore. Io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle. Ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo pure sto dolore intercostale. Mi si asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare, è regolare. A che? Te si asciuga il sudore e te che il dolore intercostale. Siamo mica tanto più ragazzini, poi. Tu balla, bassa e poi con chi te pare, ma se rivedremo a casa fra un par d'ore. Guarda che l'ho scarmanato, mi ha sbucato in faccia. E non vedo l'ora di farmi la doccia. Non posso rimanere manco un momento, vado di corsa a letto a farmi un lento. Tu balla, ba, che intanto io mi avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio. Quando ritorni, vedi di far piano. Tanto l'amore è chiaro, non lo famo. E non di in giro che io non funziono, perché le forze sono quelle che sono. Quando che sera l'energia è contata. O se famo un balletto o una scopata.